da ponenda, nisciuna mi rappresenta, non voglio sapere più niente, caconda me ne zero è pure fin troppo evidente. E allora presidente, sia chiara rape e spina buona e tiene a mente, perché sono morta ieri.